Se ti permette la corilla. Allora mio compare con sciatte vedo sclenuto.